Dale, dale, sube, sube, dale ritmo. Dale, dale, sube, sube, dale ritmo. Dale, dale, sube, sube, dale ritmo.

Dale ritmo, que ese ritmito suena rico. Dale, dale, sube, sube, dale ritmo. Dale, dale, sube, sube, dale ritmo. Dale, dale, sube, sube, dale ritmo. Dale, dale, sube, sube, dale ritmo.